fratello era forte, ribelle, più bello di me. Avevamo una donna in comune, una macchina in tre. Mi facevano conoscere gente che poi pareva. Parlava di stati sovrani e di nuove famiglie. Mio fratello rubava le sedie per stare più su.

0: non è sparito e non ha ringraziato.
1: Lo so,
0: c'è mia madre che ancora lo aspetta per l'ora di cena.
1: Succede sempre così.
0: Lui non era cattivo, ma aveva un destino scolpito. Non lo cerco per